Ed era Peppino Di Capri con Viva Maria, brano del 1999 scritto da Di Capri e il Depsa. Ed ora passiamo al maestro Califano Franco.

ed era il favoloso Franco Califano con Che t'ha già di, in napoletano Che t'ha già di, che vuol dire in italiano Che devo dirti. Bellissimo brano, è stato scritto da due napoletani, di Nardella e della Gatta.

Napoli è un brano scritto dal cantautore Pino Daniele che avete appena ascoltato, con l'arrangiamento di Antonio Sinagra, tratto dall'album d'esordio Terra Mia, pubblicato nel 1977. E sempre lo stesso anno, come singolo, Una tazzolella e caffè è sul lato B del 45 giri per l'etichetta La Voce del Padrone. Lui era Pino Daniele. Napoli è. Arriva Renato Zero con Triangolo.

E lui chi è? Lui chi è? Lui è Renato Zero. Il brano Triangolo è stato scritto da Renato Zero per il testo e da Renato Zero e Mario Vicari per la musica. La canzone è un successo del 1978. È caratterizzata da un ritmo ballabile e una musica pop tipica del periodo.

Il prossimo brano è di Totò Cutugno. La musica dell'italiano di Totò Cutugno fu composta nel novembre del 1981, mentre il testo venne scritto nel 1983 dal paroliere Cristiano Popi, Minellomo. Anche se inizialmente la canzone era stata pensata per Adriano Celentano, che la rifiutò, Cutugno ebbe l'idea della melodia durante un concerto in Canada, mentre Minellomo scrisse il testo ispirato da un programma televisivo mattutino. La canzone fu poi pubblicata e divenne un grande successo nel 1983. Totò Cutugno con l'italiano.

dicono che gli occhiali da sole sono un componente essenziale dell'aspetto e possono, spesso da soli, definire uno stile o una personalità. Ma prima ci deve avere uno stile e poi una personalità, perché se ti metti l'occhiale da sole non tiene né uno né l'altro, che te lo metti a fa? Una celebrità. Chi è una celebrità, una diva? Analizziamo ste parole. Una celebrità è una persona che lavora sodo tutta la vita per diventare famosa. E poi che fa? Si mette la bandana in testa, un paio di lenti scuri per evitare di essere conosciuti. Ma dico io, ragazzi miei, l'ipocrisia che c'è nell'aria emana una gran puzza. Ecco a che livello siamo, ragazzi miei, è diventato un paese pulcinella, bello. Poi dicono, ma tu sei un artista perché non lavoro? Uè, ma come fai a lavorare? Sono impiegato tutto loro. Sono presentatrice, produttrice, cantante, regista, attrice. Sapete qual è la mia paura? Che fra poco chi sticca si pigliano pure un posto degli spettatori e se lo guardano loro stesso lo spettacolo. E tu mi chiedi a me io cosa faccio? Io non faccio proprio niente. E sapesse che lavoraccio?